Mutambino, ha ke boletse ba nne le bo le di doctor wa ra ba go nonne. Ai, ke mo go tla papa.